bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: me.
1: You Sodom. You spasmi del dolore. In me. Rinasce. Rinasce. Magica, insolito vigore.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche!

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche!

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attendi!